0: san wudan ba e abugban no nigban ha ke amde eta tanse orajon ne no rebo no se faro rebo o pebo kitagi eni ukhan ni mena ni suzugure wi yoto edu ye ma magbe a pi a buna posu wori ora tagi yeno zero yemi no na mieni dura mulu yino mekeke na mie go na ze zugure wi ugeto de vai vegetable market bi airport to di bi ni ge yemi no na mie o yemi no ba o yemi no ati na mie we gbe ge yemi no sero yemi no go na no sema iro ako we no je no no si no su to edu do to patrick bo jale o ta ta mi jaro ta gbare ge yemi no sero yemi no na mie na ari come si va uno somare o baura ci tara ci tagi o bevo ora no na megina o guana na megina a che ci vuoi che na mi o meno e uno sama o ci meno a pono qua vera a mi uno sama o ci avo no lurto da lo vuote no hecke non si va norio non si anorio io avia io che fa come per di giotto ye vi eti presenti vi
1: voices, building stars, connecting the world.

0: Transition. Hey. Aoto Eldo, Ramuyo Toy, Nigeria, the way, or if on Abisan Radio, one more, Wazori, Babulu, Varekamaho.
1: Babun Varekamaho, Isan Banakulas Radio. Selin Mara Ebisunovi, Urun, Isan, Bonnie, Boyan. Talk Bonarevi, Hagi Naremia, women on no genre, better not a hotel, a little bit jarro. Even on a megina. Alors, puis la mienne a comme bandebé, on est en arrivo, non c'est pas en arrivo. Obbevo, quiero bogni, ani en uneci, yegbe afurena rayo. Obbevo, okiriagi, en uno va ti beta furena, ye arino yogbo, quando to in da mio fricaro to to non siamo non si va norivo. Non si va norivo. Beti guavi, ayo okici divavi 80 dollar. We barre na rechibo ba weke itida dopo biara mio fure kiaro bebo no sama ni ba onde ro sele mare amo ni ro ni macho orisi asele oh toto wande kuno sama pe pa mu ni gbe so ko da su ru ro ke de yare ye mena mu no ware ye mi no na mi arba de fe oto na rechibo na ke alu na ra ba hire bari gbe u kino se ha u kire u breve Agar alivino serve no anamie, aratagi, ruwa, ruge, ruijake.

0: the angelus in Asian language.
1: Inera biomu bielimi no hiali.
0: Isa
1: ehi bielimi.